0: dance all night.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 16 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 20 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7:06.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super!
5: Sono le 8 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 9:02.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.
7: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Giornale Radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo il mondo che girava.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Buongiorno a tutti voi, cari amici e cari amiche teleascoltatori e teleascoltatrici, perché adesso la radio si sente in televisione. Pensate, magari in un domani la radio la sentirete anche sulla lavatrice, nel microonde, però per ora ci accontentiamo di sentirla in televisione. Vi dà la buona mattinata il vostro Giorgio Conti, l'unico DJ dei Marei Monti, che trasmette dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, in festa in questi giorni per il Palio delle Contrade. Cammineremo insieme sino alle ore 14, siamo in diretta sul canale 787 e come sempre vi ricordo che la benzina di questo programma è costituita dalle vostre telefonate, quindi non abbiate nessuna paura di chiamare in televisione, tanto non ci vede nessuno, sentono solo la voce, quindi chiamatemi per quello che volete, per un saluto, per raccontarmi qualcosa, per augurarci un buon weekend, visto che siamo alla vigilia di un altro weekend che sarà segnato anche da ennesimi grandi partenze per le vacanze. Chiamatemi dove? Ovviamente il numero è sempre quello, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Anche oggi naturalmente saranno sul nostro grande treno viaggiante i nostri sponsor, anzi oggi, ieri sono andato a trovare l'amico Zanetti, mi ha detto 4-5 consigli da darvi e ve li darò. E poi naturalmente la nostra musica, che è la colonna sonora portante, e la vostra simpatia con le mie battute. Per cui io direi, se voi siete pronti, io partirei subito con la musica. Va bene? Va bene, va bene. Una canzone di Renato Zero che fa molto molto riflettere. Nei giardini che nessuno sa, soprattutto quando dice ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi.

0: E iniziamo a far salire sul nostro treno il primo viaggiatore. Pronto?
1: Giorgio!
0: Oh, Giorgio!
1: Giorgio del Lago Maggiore! Supportami al Palio dell'Oca!
0: Va bene, però non posso portarti in battello come sul Lago Maggiore. Allora, abbiamo in linea il nostro addetto stampa per quanto riguarda la Sagra delle Contrade qui a Polaveno, che sta entrando ormai nel vivo nei giorni più caldi, anche perché il weekend farà arrivare molta gente, speriamo. Raccontami tutto, cosa è successo ieri sera?
2: È successo che ha fatto una bella musica. Di tutto e di più hanno fatto, aspetta, non mi ricordo se hanno fatto qualche gioco o no, perché sì, hanno fatto il quizzettone ieri.
0: Sì.
2: Ho fatto il quizzettone. L'ho fatto anch'io.
0: E hai vinto.
2: Dovevo, cioè, tipo dei cavalli.
0: Sì.
2: Dove scegliere tuo cavallo e farlo correre.
0: Esatto.
2: Ma non schiacciando, pulsando o scuoterlo. Dovevi urlare dentro, io con il mio gruppo abbiamo urlato più possibile immaginabile, la voce adesso va e viene.
0: Infatti si sente viene, che però... hai dato, ma veniamo, però, sì, dimmi.
2: Ti dico solo che io do questo solo per il mio grandissimo paese.
0: Ovvio, e sai cosa mi fa piacere? Vedere che in questi paesi come i nostri, piccoli, arroccati sulle colline, c'è ancora la voglia di fare comunità. Tanti giovani, tanti anziani che si mettono insieme per portare avanti le tradizioni, la cosa più bella, credimi. Però vorrei da te una piccola anticipazione, se magari qualcuno volesse salire stasera, su quello che succede stasera.
2: Allora, arrivo subito, che ho qua in mano il programma. Stasera abbiamo i gonfiabili per i bambini, quindi Giorgio, mi raccomando,
0: assolutamente sarò lì. Giù
2: gli scivoli, ti voglio vedere. No. Abbiamo le solite Santa Messa,
0: il Rosario, eccetera. Sì,
2: abbiamo
0: stasera c'è musica 70, 80, 90.
2: Sì, poi c'è la staffetta e la corsa con le pinne maschi e femmine, e poi c'è il DJ con anni 80, 90, 2000.
0: Che bella la corsa con le pinne, mi sento un pesce, bella, molto molto bella. Però io purtroppo ho già preparato il mio completo alla John Travolta e sarò in pista a ballare. Quindi ci vediamo questa sera direttamente con le nostre oche in pista, va bene?
2: Dato che siccome domani la radio non c'è e anche domenica,
0: ricordiamo che domani ci sarà un tributo a Max Pezzali. Sì, sì. E domenica abbiamo le oche e i fuochi.
2: La grande finale con i fuochi d'artificio e con la corsa delle oche.
0: E quindi, come dice un noto personaggio televisivo, venite a Polaveno in questi giorni, ma non come turisti, come ospiti, sarete graditi. Va bene?
2: Veramente.
0: Ti abbraccio.
2: E da piccolo Emiliano di Polaveno vi sta parlando anche uno che ha fatto l'ocaiolo, quindi non è facile far correre un'oca, ve lo dico già da esperienza.
0: Bene, mi piace questo nuovo lavoro, l'ocaiolo, mi piace, me la inserirò nel curriculum, lo voglio fare anch'io, va bene. Grazie di tutto.
2: Dopo da lunedì in poi ho un sacco di roba da fare ancora, perché dato lunedì sono a casa, grazie a Dio, pochi giorni ferie, perché devo anche tirare fuori le foto che ho fatto, che non ho fatto, mettere, disfare. Ho un sacco di cose da fare anche in questi giorni.
0: Buono. L'importante è sentirsi sempre impegnati, ok?
2: Sì.
0: Ci vediamo stasera. Ciao corrispondente. Ciao.

0: sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa.
1: Pronto, pronto, pronto.
2: Ciao mio caro Giorgio.
1: Buongiorno mia dolce Rita. Dalla,
2: buongiorno.
1: Dalla mia valle camonica.
2: Camonica.
1: Con furgone,
2: sì.
1: Con furore.
2: Con furore.
1: Come stai?
2: Abbastanza bene. Ascolta, prima cosa ti dico, io stamattina non sento, volevo dire una parola, ma dico non sento niente.
1: Un C-A-Z-Z-O, ok.
2: Allora, sul telefonino, quando c'è scritto Atrium, cosa vuol dire?
1: Oddio.
2: Lì dove viene fuori la cornettina che sento la tua diretta, non viene fuori stamattina, c'è scritto Atrium.
1: Ma Dio, Atrium è il mio nome d'arte come quando canto, però non so chi ha combinato sta roba, io non c'entro niente, giuro.
2: Ci ho provato 50.000 volte, a tutte le maniere, come riesco, come posso, ma nel senso ci riesco perché lo faccio sempre.
1: Certo.
2: E c'è, viene fuori, c'è in parte e c'è il segnale, e dall'altra parte dove c'è la cornettina che poi tu schiacci e, e c'è scritto Atrium.
1: Ah, non so se mi hanno fatto qualche scherzo dalla regia, perché sai che sono un po' burloni, perché io da qui tecnicamente non posso cambiare nulla.
2: E io ci ho provato a caso, ho provato già due volte, ma c'era come occupato, e ho detto adesso ci tento ancora, ci sono riuscita, però
1: no,
2: io non ti sento, non sento niente stamattina.
1: Ecco. Però
2: il telefonino, meno che dopo vado giù, accendo la tele e guardo, ma... Sono nel piano sopra di mia figlia, io sono col mio telefonino.
1: Beh certo, comunque io voglio ringraziarti, Rita, per una riflessione che abbiamo fatto. Privatamente, parlando di quello che ogni tanto si diverte a bloccare le linee, e mi hai dato un'imboccata, non ci avevo pensato. Mi dice, guarda che sicuramente è una persona invidiosa, non uno che vuole giocare, ma sicuramente è una persona invidiosa e magari neanche tanto lontana da te. Pensandoci bene, hai ragione, magari sai qualche collega che... Sai, tante volte...
2: guarda, sentono, perché comunque il tuo programma è bellissimo.
1: Ma ti dico, io ho molti colleghi, ma anche, non solo delle vecchie radio, ma anche delle discoteche, che tante volte io li incontro, oramai invecchiati e fermi da 20 anni, e mi dicono, quasi con disprezzo, che fete in giro a mo'. Ho detto, io ragazzi miei ho tanta voglia e tanta energia, se a voi la vita non è stata così generosa, ma sono effettivamente persone invidiose, effettivamente. Ecco, per cui...
2: Io te l'ho detto, ma guarda che forse io avrò anche ragione.
1: Io penso che
2: se
1: tu hai ragione.
2: Se te lo dico i miei motivi,
1: Ovvio,
2: se
1: lo
2: no,
1: so.
2: Non mi sarei permessa di dirti quella cosa.
1: Lo so che non parli a vanvera, lo so. E ammiro molto la tua lealtà.
2: Sentono che ti chiamano, che ti apprezzano tutti, che ti fanno tanti complimenti, tutte quelle belle parole che ti dicono, e la gelosia, te l'ho detto. Non vado avanti perché non... Anche in diretta non ti dico niente.
1: Aspetta, Ilario mi dice, di alla Rita di bere di meno perché il sito va benissimo.
2: Ascolta Ilario, non rompermi anche te, non è vero, non è che va sempre bene. Dopo ci provo ancora, guarda, se mi salta fuori ti chiamo e te lo dico.
1: Va bene, va bene.
2: Ma ci ho provato 50.000 volte dal mezzogiorno adesso, non so quante volte ho provato.
1: Non ho mai Ilario è fantastico.
2: Da quando hai incominciato, ti ho preso subito io sul telefonino. Io subito sul telefonino, che poi ti vedo in televisione, cioè sul canale, sulla televisione. Però oggi io sulla televisione non ho guardato, ma che, ti ripeto, sono qua da mia figlia, sono
1: col telefonino, certo.
2: E no, io la televisione non l'ho accesa.
1: Certo.
2: Magari vado giù, accendo la. Però io giro per la casa, non voglio stare lì davanti al televisore.
1: Certo.
2: Dopo, se vi prendo, te lo dico.
1: Va bene, attendiamo aggiornamenti dal fronte, ok?
2: Ciao Giorgio, buona giornata.
1: Un bacione
2: comunque,
1: grande.
2: A tutti. Ciao.
1: Buon weekend, ciao Rita.
0: Solo acciacchi piccole anemie.

0: Aggiornamento dell'ultima ora per la nostra amica Rita. Mi ha mandato la schermata adesso Ilario. Io ringrazio perché hanno messo Atrium come programma, però mi dice che sotto Atrium programma c'è la scritta play, la diretta. Dice che schiacciando lì dovresti sentirmi come gli altri giorni, ok? Speriamo che sia così. Grazie. Nei giardini che nessuno sa era la voce di Renato Zero. Sono le 12 e 21 minuti primi. Onde non rimanere indietro con i lavori, io direi che sarebbe ora di...
1: messaggio promozionale.
0: Iniziare a salutare lo sponsor ufficiale di questo programma, e quindi lo sapete tutti, lo conoscete, perché ho il piacere di averlo con me sin dalla prima puntata del nostro programma, e sto parlando di GFP RAC, questa azienda fiore all'occhiello del nostro comune, che è specializzata nei componenti meccanici per l'elettronica e esporta questi prodotti in tutta Italia e anche all'estero. Nata 50 anni fa, nel tempo ovviamente si è ingrandita, ha investito, si è potenziata, si è rinnovata, ha fatto arrivare le nuove tecnologie, nuovi macchinari, e oggi è una delle 5 più quotate in Italia in questo settore. Quello che vi dico sempre è quello di andare a vedere il sito, in modo che vi rendiate conto con i vostri occhi tutte le varie reparti, le fasi di lavorazione e tutto il campionario dei prodotti, ok? Allora, GFP RAC lo trovate in via degli Artigiani 40, qui a Polavere, in provincia di Brescia, perché si dice Brescia, con telefono 030 84 453. E al mio amico Nicola Pallini, naturalmente, un buon weekend.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 12 e 23 minuti.

0: Mi arriva un messaggio anche dall'amico e collega Pierangelo, dice anche qui dallo studio 2 di Cadignano tutto ok, c'è la nuova immagine Atrium e basta naturalmente premere play e la musica si può ascoltare. Pierangelo dice saluto te, naturalmente tutti gli ascoltatori, e io vi ricordo che con Pierangelo potrete rimanere all'ascolto sabato mattina, quindi domani dalle 10 alle 12, e lui che è un grande stacanovista sarà con voi anche domenica sempre dalle 10 alle 12. Adesso io avrei un piccolo consiglio da darvi e ve lo do tra l'altro qui mi dice un'altra, dai un'occhiata ragazzi miei, e dico soprattutto agli amici di WhatsApp, quando sono in diretta non riesco a rispondere a tutti e a dire vai a guardare qui, vai a guardare là, ok? Dopo le 2 rispondo tranquillamente a tutti, va bene? Grazie, grazie, grazie.
1: Messaggio promozionale.
0: Oggi invece in realtà sono qui per parlarvi del nostro altro sponsor, ovvero sia Ottica Zanetti. E sono andato a trovarlo ieri, l'amico Walter, a parte che devo ringraziarlo perché ha regalato a me e all'amico Sandro due fantastici zaini, oltre ad aver fatto al mio amico carrozziere un super prezzo per gli occhiali nuovi. Cinque curiosità che quasi nessuno sa sul mondo dell'ottica, mi dice. Non è vero che leggere al buio rovina la vista, può affaticare gli occhi ma non causa danni permanenti. Numero 2. Le lenti a contatto non possono finire dietro l'occhio, c'è una membrana che impedisce alla lente di passare dietro al bulbo oculare. Numero 3. Gli occhiali da sole non servono solo d'estate, i raggi UV sono presenti tutto l'anno, anche quando è poco nuvoloso, quindi per chi ha problemi sarebbe sempre meglio indossarli. 4. Sbattere le palpebre davanti agli schermi è fondamentale. Davanti a PC e smartphone ammicchiamo molto meno del normale a sbatterli, favorendo secchezza e affaticamento oculare, quindi sbattete le palpebre ogni tanto. 5. Anche i bambini dovrebbero fare controlli alla vista. Molti difetti visivi non danno sintomi evidenti e possono essere individuati solo con una visita oculistica o un controllo visivo che potrete fare nei due punti vendita di Ottica Zanetti. Uno a Iseo, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020, e l'altro in via Duomo a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085, ricordando che il negozio di Iseo rimane aperto anche la domenica, per cui occhiali perfetti, Ottica Zanetti, ormai l'avete imparato tutti, lo so.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Giorgio, sono Cristina da Brescia. Come stai?
0: La mia insegnante preferita.
1: Grazie Giorgio, è il mio DJ preferito allora.
0: Meno male che ci preferiamo.
1: Bene, allora Giorgio, io oggi ti chiamo perché è il compleanno della mia mamma Maria.
0: Non ci posso credere.
1: Compie 91 anni Mamma e avrebbe mia. Tanto piacere a ricevere i tuoi auguri.
0: Allora.
1: Purtroppo non sono lì con lei, se no te l'avrei passata per un veloce saluto perché lei si vergogna.
0: Sì.
1: Ma sono sicura che ci sta ascoltando e...
0: Allora fermati lì, Maria.
1: Ecco. Tanto.

0: La torta oggi pomeriggio. Andiamo lì, figli e nipoti, e la festeggiamo.
1: Ma che bellezza! Bello, bello, bello. Allora, dalle da parte mia una bella tirata da orecchie.
0: Come sempre. Grazie, buona giornata.
1: Ciao, bella, buona festa per oggi.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: capo, gli dire qualcosa.
1: Pronto, pronto, pronto!
2: Pronto, pronto, ma buongiorno!
1: Ma buongiorno, bella donna, come la mi sta?
2: Come andiamo lì? Come andiamo?
1: Ma qui siamo, guarda, direi anche, vabbè, caldo, ma molto meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Ah. Però abbiamo ricevuto una brutta notizia che entro fine mese torna ancora il grande caldo, per cui
2: così.
1: Ma va bene, dai, d'altronde se uno vuole venire in Calabria vuole il caldo, giustamente, no?
2: Calabria, Salerno, anche là c'è caldo.
1: Ecco, se vuol venire in Campania,
2: non
1: se vuol
2: Calabria, Salerno.
1: Se vuol venire a Salerno, viene perché vuole il caldo, vuole vedere la costiera amalfitana.
2: C'è caldo anche là.
1: Meno male, perché d'estate serve il caldo per il turismo, se no.
2: Certo, ma già là c'è una zona sempre di turisti, eh?
1: Ma guarda, io
2: estate, autunno, c'è sempre turisti là.
1: Io ho fatto la costiera amalfitana, mi sono innamorato, veramente.
2: Quella è bellissima,
1: Mi sono innamorato, mi sono veramente innamorato.
2: È bellissima.
1: È unica.
2: Sì. No, ma è proprio bella quella zona là, Giorgio,
1: E poi mi dicevano che c'è un paese lì, che adesso non ricordo come, che praticamente da lì partì la pizza, neanche da Napoli.
2: Non mi ricordo il paese da dove parte la pizza, ma da di lì le proprie posti della pizza e di tutto.
1: Io ricordo, ho un ricordo non brutto, allora, io quando ci andai, io non sono un gran bevitore, cioè ti bevo il vino, la birra e basta, ma giù in spiaggia mi fecero assaggiare il limoncello, ma quello che fanno loro, però non quello che trovi in negozio.
2: Sì, quello è buono.
1: Beh, insomma, te lo davano nei bicchierini ghiacciati. DJ, bevine ancora una. DJ, bevine. Mi sono addormentato sotto l'ombrellone, fermati, ma sono rimasti fuori dall'ombra i piedi. Dopo 3 ore mi sono svegliato, avevo i piedi ustionati, ho fatto una settimana di vacanza con i sandaletti e con un mal di piedi incredibile.
2: Ti può figurarti il limoncello come andava giù?
1: Mamma mia, ragazzi, ma i miei piedi me li ricorderò sempre, e mia sorella che ci rideva sopra, ovviamente.
2: Ti può figurarti se non rideva?
1: È ovvio, però ripeto.
2: Beh, insomma, Giorgio è così, dai, adesso cambiando discorso, mi dispiace che non vi vedete più, la Sonia e tutto, mi dispiace, quel programma lì proprio mi piaceva una mattata.
1: Ti manca la famiglia.
2: Ecco.
1: Ti abbiamo lasciata orfana, ma tu quando vuoi vieni a trovarci.
2: Fai finta. Magari potesse venire.
1: Ma anche solo con la voce come fai? Fai finta che noi siamo in collegio e tu fai la tua telefonata in collegio per vedere come stiamo.
2: Okay. No, mi piaceva tanto, anche quando trasmettevano le canzoni, se anche non le vedevo, ascoltavo le canzoni, sai?
1: Certo, lo so.
2: Era bellissimo.
1: Allora, noi siamo ancora bellissimi, purtroppo tu non ci senti, ecco.
2: Purtroppo è così.
1: Comunque, grazie del tuo affetto a distanza.
2: Sabato e domenica, dai.
1: Buon weekend anche a te, ti voglio un sacco di bene. Grazie di cuore.
2: Grazie anch'io. Ciao. Ciao.

Indietro ai favolosi anni 50 americani, ma io adesso devo mandare un saluto speciale. Ogni tanto anch'io ho dei saluti speciali. E vi racconto brevemente la storia di questa amicizia che dura da un quarto di secolo, effettivamente, da almeno 25 anni. Dunque, partiamo dal fatto che io nel 1998 lavoro in una radio nella zona del Lago di Garda, che si chiamava Radio Delta 2000. La cito anche perché non c'è più, per cui non facciamo concorrenza a nessuno. Peraltro ricordo con grande affetto quei 7 anni e mezzo passati lì, perché il Giorgio Conti Show, che andava in onda la mattina, aveva veramente sollevato l'audience della radio e c'era il contributo degli ascoltatori che era magico. Là eravamo più sbarazzini, argomenti più frivoli, soprattutto d'estate, e alcune ascoltatrici che non, magari non volevano dire il nome, perché magari nei paesini, sai, quella là, avevano inventato dei nomi d'arte, per cui ad Esenzano del Garda avevo Elena, che in realtà si chiamava la donna del lago. Avevo la mia amica, della quale non faccio il nome, che ha un campeggio sul lago d'Idro, si chiama Silvia, si faceva chiamare Petunia Selvaggia, anche perché era moglie di un vice sindaco della valle. E poi nel bel comune di Storo avevo addirittura madre e figlia che mi ascoltavano sui due diversi piani. La mamma era la donna delle mele, perché lei quando raccoglieva le mele me le mandava sempre, e la figlia, Adriana, era, lo posso dire, la donna della stufa, ok? È nata un'amicizia radiofonica che poi si è concretizzata, perché con la radio organizzavamo delle serate in un locale nella zona di Nave che si chiamava La Calchera, e quindi Adriana e il marito sono venuti spesso, ci siamo frequentati, e io sono ormai 20 anni che vado puntualmente a fare la mia passeggiata a Storo. Adriana purtroppo ha perso il marito Pierino un paio di mesi fa, una persona squisita, un istrione, una persona che amava far festa. Hanno 2 ragazzi meravigliosi che saluto con grande affetto, veramente 2 bravi ragazzi, che venivano da me a ballare allora in località Tre Capitelli alla discoteca Banana. Ebbene, io da Adriana ogni tanto, quando finisco la radio il venerdì, parto, vado su da lei, mi ospita, e sto là fino a lunedì. Ed è diventata un'amicizia importante, un'amicizia storica, una delle basi, delle mie basi fondamentali della mia vita. E le voglio veramente un sacco di bene. So che mi sta ascoltando attraverso la radio, però Adriana, io non ho trovato nessuna canzone con il tuo nome, e allora ti dedico questa canzone di Gianni Morandi che a me piace, si intitola Angelita. Fai finta che dica Adrianita. Ti voglio un sacco di bene, ci vediamo il prossimo weekend, ok? Grazie di tutto, Adri.

Il ragazzo di Monghidoro, Angelita, per la grande amica del cuore Adriana. A proposito, Adriana, ovviamente essendo in diretta non riesco a trovare il tempo per leggere, per ascoltare, per vedere quel video che mi hai mandato, ma provvederò ovviamente alle 2 quando smetto, anzi facciamo 2:30 perché prima mangio la pappa e poi magari ti rispondo. Grazie per la tua grande generosità, la tua grande ospitalità, grazie per il tuo essere una donna veramente straordinaria e amica da un quarto di secolo. Adesso parliamo di cose più leggere. Sapete che ultimamente parliamo anche di orchestre, perché ci sono i cantanti uomini, i cantanti donne, i complessi, ma ci sono anche le grandi orchestre che hanno fatto storia e che hanno fatto magari dei pezzi storici che diventano degli evergreen, che hanno venduto milioni in tutto il mondo. Una delle tante grandi orchestre mondiali è sicuramente quella di James Last, e io vi voglio affidare a 3 minuti di grande romanticismo. Fa un po' Natale effettivamente, però magari vi dà un po' di frescura. A voi, ladies and gentlemen, James Last e la sua orchestra. Per chiamarmi 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E intanto vi invito a sognare con me.

0: Vecchia Romagna, etichetta nera, il brandy che crea un'atmosfera, me lo dice anche Pierangelo. Hai ragione, fa un po' Natale, però è stato un disco che ha venduto veramente tanto. E approfitto, anzi, se mi lasci anche una basettina, mi piacerebbe, ecco, grazie. Credere, nonostante quello che senti quando accendi la televisione, è stato un po' argomento della settimana. Ci hanno accusato di essere un po' leggeri perché non parliamo mai delle guerre, dei femminicidi, eccetera eccetera, ma lo facciamo apposta perché ne parlano tutti e troppo. Invece noi vogliamo parlare dei grandi valori della vita. E a tale proposito, cari radioascoltatori e cari radioascoltatrici, voglio ancora credere nell'essere umano, nonostante le cattiverie, l'odio, l'egoismo che troppo spesso sembrano prevalere. Scelgo di non smettere di credere che esista ancora un'umanità capace di compassione, di rispetto e soprattutto di amore. Credo negli sguardi sinceri, nelle mani che aiutano senza chiedere nulla in cambio, nelle parole che curano invece di ferire e nei cuori che, anche dopo tante delusioni, continuano a scegliere di fare del bene. Forse la vera rivoluzione, secondo me, è questa: custodire la speranza quando il mondo invita a perderla. Finché esisterà anche una sola persona capace di scegliere la gentilezza al posto dell'odio, ci sarà sempre una ragione per credere nell'essere umano. E io, ripeto, continuo terribilmente a crederci, anche perché me lo dimostrate voi con le vostre telefonate tutti i giorni. Grazie, grazie di cuore, perché umanità ce n'è in giro tanta e noi qui abbiamo il serbatoio pieno grazie a voi. C'è una telefonata in arrivo, mi dicono di sì. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno!
1: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Ciao Lucien.
1: Sei uno spettacolo, è vero tutto quello che dici, sei da ammirare e ci vorrebbero milioni di persone come te.
0: Ma posso dirti una cosa? Voi siete come me.
1: Beh, insomma, se proprio come te, non credo, perché sei speciale, però guarda, sei una persona che ce ne vorrebbero a migliaia di persone come te.
0: Allora, Lucien,
1: ci starebbe meglio tutti.
0: Allora, un giorno mi dedicherò alla canzone di Rita Pavone, come te non c'è nessuno.
1: È così, come te non c'è nessuno. La canzone...
0: I tuoi controlli?
1: Come te non c'è nessuno, è vero.
0: Oh.
1: Ecco, non ti dico altro. Ti voglio bene da matti. Sei una persona fantastica e, come ti dico, mi piacerebbe avere una persona come te vicino. Invece sono da sola tutto il santo giorno e pazienza.
0: Ma mi raccomando, devi credere nella vita, perché io sono entrato nella tua il 2 marzo di quest'anno e non l'avresti mai pensato. E quindi quella cosa che desideri potrebbe avvenire tra pochi giorni, come non avvenire mai. L'importante è sperare sempre in un domani migliore a tutte le età e non dire quella brutta parola oramai. Mai quella. Ok?
1: Ho 2 bei nipoti, ma non li vedo mai perché lavorano. Uno ha 23 anni, con l'altro ne ha 20. Sono, guarda, ti dico la verità, un tesoro per me.
0: Beh, ci credo.
1: Ho una figlia, lavora anche lei, poi ha 3 uomini da star dietro e ci vediamo poco. La maggior parte del tempo io sono da sola. Ecco, ascolto voi per quello, perché tutto il giorno c'è la leonessa che mi guarda, o non mi guarda, però c'è. Ecco,
0: a
1: me si vede, si sente benissimo. Guarda.
0: Perfetto, meno male una che non si lamenta. Oh.
1: No, veramente spettacolo, uno spettacolo, ecco.
0: Lucien, io ti auguro...
1: Grazie per tutto quello che fai, perché sei un tesoro.
0: Lo faccio perché aiuta anche a me, cioè voi aiutate a me a essere così, per cui grazie, ti auguro un buon weekend, mi raccomando, e ci sentiamo lunedì, vero? Non mancare.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: Va bene.
1: Se non muoio prima.
0: Ma aspetta che mi tocco i gioielli di famiglia, ma va bene così. Ciao Lucien, ti voglio
1: ciao,
0: bene.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao, ciao. Ti voglio bene anch'io.
0: Ciao.
1: Tanto.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, Giorgio, ciao. Ti chiedo scusa, sono ancora Cristina da Brescia.
0: Assolutamente.
1: Guarda, io prima ho chiamato per fare gli auguri alla mamma, poi pochi minuti fa ho sentito il tuo discorso e ho detto non posso non chiamare e siamo un pochino più seri adesso. Guarda, innanzitutto sono state delle parole veramente molto, molto belle, molto profonde, molto importanti e anche molto consolatrici per tutte le persone che ti ascoltano, soprattutto per le persone che, come ho sentito poco fa una tua ascoltatrice, sono sole tutto il giorno e hanno veramente bisogno di sentire una parola buona, una parola sincera, una parola vicina, una parola che le consola. Perciò mi ha fatto tanto piacere sentirle. Mentre per le persone che forse, da quello che ho capito, hanno un po' criticato il fatto che non si parli di argomenti più seri e di attualità, sono pienamente d'accordo con te, perché ovunque si sente parlare, su qualsiasi canale noi sentiamo parlare delle atrocità della guerra, dell'orrore dei femminicidi e di tutto il male che c'è nel mondo e purtroppo anche nel nostro paese. Ma proprio per questo abbiamo bisogno di momenti di serenità, di momenti di leggerezza e di momenti che ci fanno tornare a credere di poter comunque vivere in un mondo sereno. E siccome il mondo, il nostro piccolo mondo, lo costruiamo noi, abbiamo bisogno di questo. Quando tu hai detto finché ci sarà una gentilezza, una parola di speranza, una persona buona, io ho fiducia nell'umanità. E tu sei una persona buona, sei una persona buona come lo sono, tu hai detto, voi siete come me, come lo sono tutte le persone che ti ascoltano e che ti vogliono bene, perché la tua radio non è la radio che fa le dediche, la radio che mette la musica, nella tua trasmissione le persone hanno la possibilità di parlare, la possibilità di esprimere le proprie opinioni, ma anche solamente di fare un saluto e di ricevere una parola gentile per non sentirsi sole. E questo credo che sia veramente quello che fa della tua trasmissione una trasmissione diversa dalle altre. E perciò io ti rinnovo veramente i miei complimenti.
0: Cristina, io mi abbasso umilmente a tante

0: Belle parole, grazie.
1: Ma cosa dici? Anzi, sono io che ho detto, non posso davvero non commentare quello che Giorgio ha detto. E la mia mamma proprio ieri mi dice: una trasmissione come quella di Giorgio io non l'ho mai sentita. Ed ha ragione, perché tu credimi, Giorgio, dai tanta serenità, speranza e la voglia di cominciare una giornata nuova a tante tante persone. E perciò guarda, vai a letto felice tutte le sere, perché sai di aver fatto qualcosa di buono per gli altri.
0: Questo è vero.
1: Credo sia la cosa più importante della nostra vita.
0: Cristina, ti ringrazio veramente.
1: Grazie a te.
0: Perché so che anche tu parli col cuore, sei come me.
1: Assolutamente, sempre.
0: E ti mando un abbraccione da stritolarti.
1: Grazie,
0: e rinnovo
1: grazie.
0: Ancora gli auguri alla mamma, mi raccomando.
1: Grazie, anche a te.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Mille, grazie.
1: E a tutte le ascoltatrici.
0: Grazie, ciao, ti voglio bene, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Gio, sono Carla. Ti dico una cosa e ricordatela bene.
0: Sì?
1: Che se tenti di scapparci, prima o poi i conti ritornano.
0: Beh, i conti devono tornare, per forza.
1: Ascolta, come sento, i complimenti non ti mancano perché te li meriti. Perciò ti voglio spiegare, per ciò che ha detto mio figlio, che è difficilissimo che faccia i complimenti. Ti ha preso per caso in un punto di una parentesi che tu ogni tanto fai, cioè non parlavi né di pubblicità e né parlavi con nessuno. Stavi spiegando un fatto, non ricordo bene se riguardava te.
0: Certo.
1: E si è fermato a ascoltarti, ha capito una voce possente e si è fermato. Ti ha ascoltato un bel po' e dopo ha detto queste parole. Hai capito? Ha capito che persona sei, ti ha frugato dentro.
0: Allora, posso essere terribilmente sincero, Carla,
1: sì?
0: Perché lo siamo tutti. E cioè, in questo programma vieni col cuore in mano, con la sincerità, non con l'invidia, la gelosia o, giusto,
1: sì,
0: o tanto per leccare, no.
1: Vieni
0: col cuore
1: no.
0: in mano. Io col cuore in mano ti dico una cosa. Ovviamente sono già stato contattato da un paio di concorrenti, ma credimi, non ne faccio una questione di soldi. Mi sentirei un verme ad abbandonarvi solo per 200-300 euro in più al mese.
1: Lo so, fai senza dirlo, ti conosciamo bene Giorgio,
0: no.
1: Fai senza dirlo, almeno io sono un po' madre di mio figlio, cioè i miei sentimenti, le mie percezioni non sbagliano poco.
0: Ti dirò Carla, la considero una mia creatura. E abbandonare questo programma per me sarebbe come abbandonare un figlio.
1: Hai ragione.
0: Finché Dio mi assiste e l'editore ovviamente mi sopporta, io sarò sempre qua.
1: Ecco, vedi che ragionamenti profondi che hai. Mio figlio li nota quelle cose lì. Quel giorno stavi facendo una parentesi di non è che parlavi di pubblicità, che parlavi
0: certo,
1: così
0: certo.
1: Come fai di solito. Ogni tanto ti soffermi, con delle che spieghi qualcosa, insegni un po' il saper vivere, come la vita. Sei bravo.
0: Oddio, come la vedo io, naturalmente, il mio punto di vista.
1: Ma come la vedi tu? Insomma, siamo tutte persone umane, insomma, io penso che almeno la bella percentuale abbia un cuoricino, gente, ecco.
0: Esatto, sì.
1: Capisci, ecco, io spero sempre positivo, penso sempre positivo. Non penso mai al male, perché a furia di pensarlo viene dopo.
0: Esatto, mai invocare il diavolo.
1: Ciao Giorgio.
0: Un bacione grande.
1: Ci tenevo a spiegarti perché tu puoi dire quello là. Si è fermato un bel po' con la pizza in mano che le diventava fredda.
0: Ma pensa a te.
1: Sì, ha sentito la tua bella vocina, ecco, e alla sera è venuto giù a farvi il solito giretto, se va bene, se ho tutto, se mi manca qualcosa, perché ce l'ho qui di sopra,
0: certo.
1: La famiglia, ecco, e mi ha detto, ascolta quel signore là, che ho detto, è un DJ, ho detto che lavora in radio, lavora tuttora, e il signor Rabizio, ho detto, l'ha preso nella sua emittente per fare questa trasmissione, e lui ha accettato, e come hai capito, come l'hai conosciuto, ha tutte le approvazioni di noi tutti, del pubblico. Come si chiama? Giorgio Conti. Non ho mai sentito, mi ha detto. Non canta, mi ha detto. Io non l'ho ancora sentito, però mi pare che abbia in programma qualcosa. Mi pare di aver capito qualcosa, ho detto che... E così abbiamo parlato di te.
0: Ma pensa, la cosa mi fa molto molto piacere, veramente.
1: Sì, mio figlio non è un...
0: No, non anche per perché mi fate sentire...
1: Non perché mio figlio, non per vantarlo, no, anzi è il suo carattere e devo marciare dritto e insomma è un perfezionista che delle volte mi fa girare le cosiddette. Vien dentro se sto mangiando, se ne vai tutte le briciole per terra. c'è la bottiglia dell'acqua a metà e una piena, prima si finisce una e poi si tira fuori l'altra.
0: Ah, è un bacchettone,
1: bagno, ascolta, va in bagno, la carta igienica la si strappa bene, è tutta rosicchiata.
0: Sei meravigliosa, però in questo modo mi fate capire che mi avete veramente aperto non solo il cuore ma la vostra casa, mi fa piacere.
1: Del cuoricino ci sei, è bravo, c'ho un figlio che è bravo e non mi fa mancare niente, Giorgio.
0: Mi raccomando, anche se non lo conosco, digli che quel signore là lo saluta. Lo saluta.
1: Stasera, guarda che quel signore che tu hai apprezzato tanto e che è vero, ti saluta. Gliel'ho detto, le ho riferito. Ah, mi dirai, hai fatto bene.
0: Perfetto.
1: Ciao, Gio.
0: Ciao, Carla. Buon weekend.
1: Allora, guarda che i conti ritornano.
0: No, no, non scappano mai.
1: Ti raccomando.
0: Grazie, Carla.
1: Perché poi i complimenti per te sono portata di mano. Ho sentito anche adesso l'altra signora, insomma... Tutti, lui le ha dati in tre parole, gli altri fanno un discorso, lui le ha dati in tre parole.
0: Ma noi uomini siamo più sintetici.
1: Sì, più spicci.
0: Esatto. Spicci. Grazie, ciao, Carla, un abbraccio di cuore e buon weekend. Ciao.
1: Saluti a tutti.
0: Ciao.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Pronto?
5: Buongiorno.
0: Con chi parlo di bello?
5: Sono la Pinuccia di Vigevano.
0: Ciao Pinuccia, come va Vigevano?
5: Ciao, complimenti. Né?
0: Grazie Pinuccia, grazie.
5: Perché di... le altre tele non si può vedere niente, guardi.
0: Allora...
5: almeno mettete le belle canzoni.
0: A noi piace pensare bene e ci
5: ecco. Per piacere,
0: sì.
5: Se puoi mettermi Lacrime d'argento Pietro Galassi.
0: Allora, il liscio, siccome io non voglio rubare il lavoro a nessuno, lo tratta Pierangelo, e siccome io rispetto molto i miei colleghi, se tutti i colleghi domani mattina dalle 10 a mezzogiorno oppure domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno parli, sì, direttamente con Pierangelo, che è esperto in liscio e sicuramente te la mette. Digli pure sono già d'accordo con Giorgio, ok?
5: Va bene.
0: Grazie bella donna, ti voglio bene.
5: Grazie altrettanto.
0: Ciao,
5: grazie.
0: Buona giornata.
5: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Pronto!
1: Pronto, buongiorno Giorgio, sono Ersilia.
0: La mia Ersi, quando io la sento sono contento.
1: Ma io sono più contenta a sentire te e tutte le persone che chiamano. Quanta saggezza! È proprio vero che sei un gran professore.
0: Allora, posso rivelarti un piccolo...
1: Posso... È inutile, ho fatto solo la quinta elementare.
0: Allora, ti posso confessare un segreto, non è che invento le magie. Quando io leggo certi pensieri un po' lunghi, li sto tirando fuori dalla mia valigetta dei 10 anni dove ho insegnato comunicazione all'OK School Academy ai ragazzi. Insegnavo questi valori. Non faccio altro che tirare fuori quelle lezioni e portarle a voi. Però è roba mia, è roba che ho scritto io.
1: Farina del tuo sacco.
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco, ma Giorgio, hai parlato questa mattina anche che c'è gente, purtroppo, ecco. E però ci sono anche persone che meritano, perché dai, c'è ancora la parte buona, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Questa mattina è stata una mattinata bruttissima qua nella mia zona, non so cosa è successo, ma dalle 9:30 fino a mezzogiorno l'ambulanza, qua ci sono i laghetti, no? Perché
0: sì,
1: qua è la
0: zona
1: cave, ecco. Non so, perché non sono neanche uscita dal cancello, però non ti dico, guarda, l'ambulanza, i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, i sommozzatori. È stato, guarda, una mattinata di sirene. Io ho pensato una cosa, quanto coraggio queste persone per salvare la vita, di che in qualche modo si dedicano di notte, di giorno, perciò un pensiero lo faccio per loro.
0: Assolutamente sì, perché che siano pagati o siano volontari, sono il fiore all'occhiello dell'Italia. Dagli alpini a quelli del pronto soccorso, alle forze dell'ordine, ripeto, pagati o volontari, sono il fiore all'occhiello dell'Italia e vanno ringraziati. Sì.
1: Che poi ci sia la pecorella nera.
0: Madonna, dove non c'è?
1: Loro, per amor del cielo,
0: dove non c'è?
1: No, quello non ha niente, ecco, non si può poi fare, ecco, come,
0: no,
1: come
0: ecco.
1: Ripeto. Ecco, ma guarda, veramente questa mattina è stata una mattinata per me da brividi, però poi sentendo il tuo programma, ecco che...
0: Ti sei rilassata.
1: Ecco, queste persone meravigliose, faccio gli auguri a Maria,
0: sì,
1: la mamma di Cristina.
0: 91, sì.
1: A tutte le persone che compiono gli anni, che ne compiono ancora tanti.
0: Gridiamo tutti almeno 100.
1: No, non lo so, se i miei figli sarebbero contenti. Uno è arrivato qua in bicicletta da Cogozzo, Villa Carcere, mi è arrivato qua alle 9 questa mattina in bicicletta, mi ha detto: mamma, sono a casa dal lavoro, basta che lavori mia moglie.
0: Che no, meraviglia.
1: Ha fatto la filtrazione al ginocchio, però hanno detto: puoi andare in bicicletta, non fare la salita, ecco. Ha 54 anni questo ragazzo, ma è un burlone, guarda, non so, quello è proprio...
0: Allora ti dico, io ho appena fatto anch'io quell'intervento lì, perché ogni 3-4 anni mi si fa del liquido e finché posso non fare l'operazione va avanti così. Ma, e il professore mi ha detto, invece a me ha detto, faccia la salita che rafforza il muscolo, ma non faccia la discesa perché quella le fa male. E gli ho detto: ma mi spieghi, arrivato in cima alla montagna, come faccio a venire giù? Sai cosa mi ha risposto? Vada a camminare a Pinzolo. Fa tutto il monte a piedi, quando in cima prende la funivia e torna giù. Gli ho detto: certo, la mattina io alle 7 parto, vado a Pinzolo. No, però dai,
1: mamma,
0: è stato simpatico.
1: Pinzolo, mamma.
0: Sì,
1: Pinzolo,
0: sì.
1: Me lo ricordo, bello, Boccenago, tutti quei posti bellissimi, bellissimi, Carisolo, tutti questi.
0: Carisolo, sì.
1: Ah, non so se ho capito bene, hai detto Pinzolo o...
0: Sì, Pinzolo, quello che c'è prima di Carisolo e prima di Sant'Antonio di... e poi c'è la famosa Madonna di Campiglio.
1: Certo, comunque, ecco. E anche a mio figlio cosa ho dato? Una bella bottiglia di olio, l'ha messa nello zainetto sulla schiena della Cerbis. Perché sai che l'olio di acerbi, se è olio di acerbi.
0: Beh, Alberto è un amico carissimo, credimi.
1: Ecco, e poi la ceuci, ho detto mi raccomando la ceuci 2 perché per la cartilaggine. Ecco.
0: Sì.
1: Adesso hai problemi a un ginocchio, ma poi il corpo umano ha bisogno di tutto il resto, perciò andato via felice come una Pasqua.
0: Allora, il ginocchiologo ti dice cos'hai, dopo ovviamente devi curarlo.
1: No, ma poi mi ha messo nella cassettina della posta, mi ha messo l'offerta.
0: Ah, offerta libera.
1: Come facevo io con il mio guaritore.
0: Guarda.
1: Con il mio mago. Sì, c'era la bustina e si metteva l'offerta.
0: Ma che bello, ma che bello. Bene. Sappiate che se volete mandare delle offerte... Vi do l'indirizzo.
1: Fuori dal cancello c'è la cassettina.
0: Va bene, dai, vediamo un po' che fa così bene.
1: Sì, sì.
0: Ersi, ti auguro uno splendido weekend e te voglio bene assai, come dicevano.
1: A tutti e tanta salute, mi raccomando sulle strade. Per carità, mio nipote è andato in Sardegna con l'aereo questa mattina, appunto il figlio di questo figlio forse, e 22 anni mi ha detto guarda mamma, ma adesso ho chiamato che già è atterrato, tutto andato bene, ecco, dai, una settimana in Sardegna dai nonni, dalla ragazza e via.
0: E via, che bello. Meritata, che... meritate. La invidio un po', però.
1: Godetevi le vacanze, ma non perdete mai Giorgio Conte.
0: perché con Giorgio Conti, come diceva la canzone, fate una vita in vacanza, una vecchia che balla.
1: sì, mi ha detto mamma come fai, mi dice questa mattina, ma pensa, mi sono alzata con un dolore nuovo su un corpo vecchio. Mamma mia.
0: Beh, dai, è bello alzarsi la mattina con qualcosa di nuovo, dai, è bello.
1: Sempre. Ma bisogna sorvolare.
0: Ma assolutamente. Via. Un bacio grande.
1: Grande abbraccio, buon fine settimana a tutti, ma che sia una settimana davvero, fine settimana sereno. Sereno, come dici tu stesso. Pregate, perché c'è tanto bisogno.
0: Esatto. Ciao luce dei miei occhi, ti voglio bene. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

Scritta da George Harrison, interpretata dai Beatles, noi ve l'abbiamo offerta in questa versione rivisitata dalla grande Shirley Bassey. E così, volando, non vi ho ancora ricordato che da molto tempo siamo già entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile, alla radio in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, qui dalla mia sala ovale, dove sono circondato dai miei ricordi, dai miei dischi d'oro, dalle varie targhe che ho portato a casa del mondo. Però tante targhe, mai nessuno che mi ha regalato una macchina. Vabbè, pazienza, ci adattiamo. E vi ricordo che siete sul canale 787, non sto dando i numeri dell'8, e per chiamare c'è ancora mezz'ora, anche per voi timidoni che siete lì, dice, lo chiamo o non lo chiamo? Lo chiamo? Ma chiamalo sto Giorgio, digli solo, ciao Giorgio, sono Pier Maria e ti sto ascoltando da Pavia, non lo so. Il numero di telefono è il 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. E allora, visto che a gentile richiesta volete dedicarmi una canzone e avete scelto questa, me la dedico da parte vostra. E io non posso che dirvi grazie di cuore, perché so che siete come me, quando parlate lo fate col cuore. E allora eccolo qui, Rita Pavone. Abita anche lei nel Canton Ticino, è vicino a Lugano, in una zona che si chiama Latte Caldo, pensa. E non a caso dice, come te non c'è nessuno. Grazie amiche di tanta riconoscenza.

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Pronto, sono pronta anch'io!
0: Sei pronta?
1: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Parlo con Agnese di Viadana.
0: Buongiorno Agnese!
1: La leonessa!
0: La leonessa di Viadana!
1: Che sono già nel segno del leone!
0: Ah, sei proprio una leonessa vera! Quindi compi gli anni hai compiuto gli anni in questi giorni?
1: Non so se devo ascoltare la TV o lei.
0: No, devi ascoltare me e abbassare la TV.
1: Sì, oggi è il mio compleanno, esatto.
0: Oh, tanti auguri a te.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie ragazzi, siete grandi.
0: La torta?
1: Ascolti.
0: Sì.
1: Se si può.
0: Sì.
1: Mi può far sentire sto final countdown dei U2?
0: No, degli Europe is the final countdown.
1: Esatto,
0: te la faccio sentire perché è il tuo compleanno. Io non faccio delle richieste, ma per te
1: siete
0: faccio
1: gentili.
0: Un bacione grande.
1: Li tengo nel cuore.
0: Anch'io. Un bacione grande, Leonessa. Ti voglio
1: un
0: bene.
1: Un bacione grosso.
0: Ciao, ciao, auguri ancora.
1: Ciao, grazie.

0: Pronto!
1: Giorgio, scusa, hai detto che la Rita Pavone abita in Svizzera adesso?
0: Certo, nel Canton Ticino vicino a Lugano.
1: Ecco, tanti anni fa la Rita Pavone abitava a Riccione, in Viale Ceccarini, di fronte a mia cognata, la sorella di mio marito.
0: Ma pensa?
1: Allora avevi bambini piccoli, certo. Che ha due maschi lei. E la mia cognata ci andava a fare la babysitter. Lei e Teddy Reno andavano a fare le serate e lei teneva i bambini. Venivano a casa la Rita e Teddy Reno al mattino alle 3, trovavano la babysitter addormentata e i bambini che giocavano.
0: Beh, a proposito, tu hai 97 anni tra poco, sai quanti ne ha Teddy Reno?
1: 90, credo.
0: No, 100.
1: Cioè, sì.
0: 100, io... 100,
1: sì,
0: 100.
1: Sì, pensa, che bello, che bravo, che bello che era.
0: E si vogliono un bene dell'anima anche adesso che abitano, ripeto, in questa piccola località vicino a Lugano che si chiama Latte Caldo.
1: Ma pensa, tanti anni fa abitavo in Viale Ceccarini, sono andata tante volte da mia cognata, il viale principale di Riccione che poi...
0: Ah, lo conosco perché è il viale dello shopping, il viale...
1: L'unica cosa dove abitava mia cognata che c'era la ferrovia, allora i treni erano molto rumorosi, disturbava un po' il treno, però ci... Stavo volere, ecco.
0: E beh, ci credo. Buchina,
1: Avevamo il chiosco sulla spiaggia con la tabaccheria, i palloncini. Tutte
0: bello,
1: cose.
0: Bello.
1: C'ho le fotografie io, sì. Venivano a casa loro dalle serate alla mattina alle 3, trovavano la babysitter addormentata sul divano e i bambini che giocavano.
0: Sei stupenda.
1: È il vaso dei cioccolatini vuoto.
0: Sei tremenda e meravigliosa allo stesso tempo.
1: Sono bei ricordi, Giorgio. Te l'ho voluto contare perché so che anche tu sei un po' nostalgico, ci tieni.
0: Certo, assolutamente.
1: Ciao Giorgio.
0: Un bacio ancora. Un bacione. Ciao bella donna. Ciao.

0: come te non c'è nessuno pronto.
1: Tu sei l'unico al mondo.
0: Allora cosa devo mettere?
1: Voglio passare per l'ubriaca, perché io sul telefonino niente, e qua da mia televisione vi vedo, vi sento, non vi vedo perché non vi vedo.
0: Certo,
1: lo
0: ovvio, non mi devi vedere.
1: Ecco. Io a casa mia non lo so, però abito a 5 minuti di distanza, non penso che cambiano tanto le cose.
0: Esatto, però mi dicevano appunto che sul telefonino, sotto Atrium, eccetera, c'è il tasto play, ascolta. Io riferisco quello che mi hanno mandato dalla regia, ecco.
1: C'è il tasto?
0: Allora, c'è ovviamente Atrium, il programma. E sotto in piccolino c'è diretta.
1: Ho chiamato Cibutuca o Ciapat.
0: Ma che parti niente.
1: No, mi viene fuori lì dove c'è scritto Atul, mi viene fuori l'ultima pubblicità, l'ultimo brano, che cazzo ne so io.
0: Certo. Allora, nel caso dei telefonini però posso dirti una cosa, ci sono delle zone d'ombra, quelle sì, quelle, ma vale anche per le compagnie telefoniche.
1: Ma io ho sempre trovato.
0: Riprova domani.
1: No,
0: non
1: a casa
0: lo so.
1: Mia, qua, quando giro per il paese, se sono, per esempio, c'è Pierangelo il sabato.
0: Sì.
1: Io vado magari a prendere il pane alle 10:30. Io, intanto che faccio il percorso, ho il mio telefonino.
0: E beh, almeno senti, certo.
1: Sì, faccio così. O vado giù in cortile. Sabato scorso sono andato in cortile a dargli da bere ai fiori. Devo fare giù, andare da basso. E ho preso sul telefonino.
0: Niente, mi sa che dovrai prendere una bella prolunga e attaccarti la televisione al collo.
1: Farò così. Cioè, così non t'ho sentito.
0: Non hai perso niente.
1: Però ti mando un caro saluto e un buon weekend. Dove sei per il weekend? C'è il Palio delle Oche?
0: Sto qua perché sai, è l'unica festa importante del paese. È importante fare comunità anche nel tuo paese, visto che qui intorno mi vogliono veramente bene tutti.
1: La settimana prossima anche noi abbiamo le camunerie che durano, non so, 10 o 12 giorni.
0: Davvero?
1: I primi tre giorni c'è, fanno i giochi così al castello.
0: Allora, fermati. Mi farai la corrispondente stampa dal tuo paese, giorno dopo giorno, a dirmi cosa c'è quel giorno lì.
1: Va bene.
0: Ti do questo incarico.
1: Va bene.
0: Naturalmente il tutto per neanche uno è un piatto di simpatia.
1: Certo. E dopo fanno quella cosa lì delle contrada con i costumi, sì. Ma è bello, quella lì è bello perché ognuno ha il suo costume. Fanno tante cose.
0: Ecco, tu tienimi aggiornato, perché sarà la volta buona che io salgo.
1: Va bene,
0: perché mi piacciono molto queste cose.
1: Va bene,
0: okay?
1: Anche i miei nipoti vanno su a fare i giochi, ci tengono, ma loro, la mia famiglia qua, di mia figlia, proprio il mio genero, lui ci tiene tanto. Ha detto così, io delle comunerie non chiedetemi tanto, perché io non voglio andare via, non voglio fare niente. Lui vive nel suo paese, diciamo così.
0: Certo.
1: Ma è bello, se no allora finisce, se nessuno ci tiene finisce.
0: No, ecco, sai cosa mi piace? Tipo qui dove abito io, vedere che comunque gli anziani trasmettono ai mediani e i padri trasmettono ai figli, perché qui
1: bello.
0: 20, 40, 60, tre generazioni, tutti che si danno da fare, questo è molto bello. Però di questo non si parla in TV, si parla solo del delitto di Garlasco, e noi siamo felici
1: di fare
0: un programma
1: con quel, ma non hanno più niente da fare, ma quelli lì che vanno lì prendono sempre soldi.
0: Ma guarda, dico solo una cosa, grazie a Dio noi non parliamo del delitto di Garlasco, ok?
1: Ma dovrebbero poi tirarli via, perché adesso diventa una cosa un po'...
0: No, ripeto, non parliamo.
1: Sì.
0: Non parliamo, basta.
1: Povera ragazza.
0: No, quella è l'ultima a cui pensano, tra l'altro. Vabbè, dai.
1: È vero, lei che non c'è più, non più niente. Ciao Giorgio, allora buon weekend, buona festa, e ci sentiamo la settimana prossima.
0: Va bene, corrispondente stampa, aggiudicato.
1: Io ho detto quello che è, dopo se è così è così.
0: Certo.
1: Spero che ritorni tutto sul normale. Ciao.
0: Ciao, un bacione, ciao.
1: Ciao.
0: A gentile richiesta. Per un bellissimo compleanno. Vedi Pierangelo che le ho ammaestrate, le ascoltatrici non chiedono solo il liscio, grazie a Dio. Scherzo. Europe, il countdown finale, una canzone che riempiva le discoteche, la usavi sempre come primo brano perché la gente si alzava, scendeva dai divani e tutti in pista, con la voce leggendaria del mitico Joey Tempest.

0: E così siamo volati a fare gli auguri di buon compleanno a una nostra teleascoltatrice che ha chiamato per la prima volta perché meditatamente dice: è il mio compleanno, posso dedicarmi una canzone? Ma ovviamente ogni vostro desiderio, nel limite del possibile, sarà esaudito. Ah, certo, vai!
1: Messaggio promozionale.
0: Ogni tanto il mio regista mi dice: guarda l'orologio, sì, bisogna iniziare a tirare i remi in barca, cioè, ma abbiamo ancora un quarto d'ora. Ieri, nel tardo pomeriggio, sono sceso dall'amico Walter Zanetti a Iseo perché il mio carrozziere doveva ritirare gli occhiali nuovi. A parte lo scontone che gli ha fatto, ragazzi miei, vabbè, insomma, presentandovi a nome di Radio Super, poi sai, se ti presenti con Giorgio Conti come biglietto da visita, per me Walter è come un fratello, e ci ha regalato, tra l'altro, due zaini, ma veramente molto, molto, molto belli. Grazie Walter per la tua gentilezza, per la tua bontà e per il tuo animo veramente raffinato, ma soprattutto a livello di ottica. Complimenti a tutta la famiglia Zanetti per la grande professionalità che questa azienda porta avanti da 60 anni con riconoscimenti internazionali. Ottica Zanetti vi aspetta a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. E ricordatevi, già da bambini imparate a regalarvi una visita di controllo ai vostri occhi, perché anticipando certe patologie magari riuscite ancora ad avere il meglio. Certo, per i miracoli quando è troppo tardi ci si deve arrangiare, ma c'è sempre un rimedio e Zanetti ce l'avrà, perché come dice lo slogan: occhiali perfetti, ottica Zanetti. Certo, devi mandarmi quello là, te l'ho detto. Me lo mandi?
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 13:45.

0: Avvolta da un velo di pacata malinconia, ricordando che ovviamente il tempo che è andato non torna, era la splendida voce di Dalida con Quelli erano giorni, canzone scritta da Dayano. Adesso naturalmente devo fare i compiti, come i bravi bambini, se no mi tirano le orecchie. E allora vai!
1: Messaggio promozionale.
0: Per ricordarvi che anche oggi il Giorgio Conti Show è stato gentilmente offerto dal mio grande amico Nicola Palini, titolare della GFP RAC, in questi giorni molto impegnato nelle consegne, perché sapete sono gli ultimi giorni di lavoro, quindi le varie aziende hanno fretta, devono chiudere e lui salta per l'Italia e all'estero. Beh, veramente una persona grande in tutto il cuore, grande la sua azienda specializzata in componenti meccanici per l'elettronica, e grande ovviamente è il cuore di Nicola, che coltiva, oltre alla passione per la sua azienda, che è presente da 50 anni, anche una passione per gli animali. C'ha un piccolo zoo a casa sua e dice, quando arrivi da stanco da una giornata di lavoro, dice sì, fai volentieri un giretto al bar a salutare gli amici, a berti uno spritz, ma poi dice io mi rilasso accudendo le mie caprette, ai suoi cervi, a tutti gli animali che ha. E chi non ama gli animali non può neanche amare un uomo, chi ama gli animali sicuramente ama ancora di più gli esseri umani. Scaricate naturalmente tutto quello che volete dal sito internet, dai vari reparti di lavorazione a tutti i prodotti a catalogo. Io vi ricordo solo che GFP RAC si trova in via Artigiani 40 qui a Polaveno, con il telefono 030 84 453. Ringrazio Nicola e lo invito naturalmente a festeggiare con noi in queste serate il Palio delle Contrade. Ti aspetto, davvero.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Veloci, veloci, perché abbiamo una telefonata mentre Candy Staton cantava Suspicious Mind. Pronto?
1: Sono pronto, anch'io voglio mandare un saluto, un abbraccio a tutti.
0: Mi mancavi oggi? Ero preoccupato.
1: In particolare al nostro Giorgio Conti, e dedicare a tutti voi la canzone di Rita Pavone, Come te non c'è nessuno, reinterpretata quando dice ti voglio bene con la L, particolare però al nostro Ravizzi, uomo del popolo, che ha creato questa radio. Allora, il nostro Giorgio è preoccupato, e ha ragione, perché ha una grande... ha una sensibilità. Oggi chiedo a tutti voi,
0: sì,
1: il pensiero positivo,
0: sì,
1: per una persona speciale. Allora, ieri era Santa Brigida,
0: sì,
1: e mi trovavo a Carate Brianza in ospedale, perché la Natalia, che è la mia mamma, è ricoverata lì.
0: Cosa è successo?
1: Mi hanno trovato in casa di riposo, non riusciva a respirare, l'hanno prima portata in un luogo dove ha fatto dei raggi, era già in cura perché dal 90 che aveva, diciamo, le donne devono sempre sottoporsi alla mammografia e all'esame pelvico.
0: Esatto.
1: E infatti lei poi è stata operata a Santa Corona per un tumore all'utero. Comunque negli anni si è sempre curata. Adesso purtroppo si è ripresentato e interessa un polmone. Quindi non la sposteranno. Ieri mi hanno lasciato vederla e mi ha detto...
0: Vai Gian, ci siamo, vai.
1: Mi ha detto, Gianfranco, vai a casa, mangia, riposati, frega, dai che io mi curo, mia forza. Cioè, ha dato forza. Ecco, vi chiedo un pensiero positivo. Ecco, tutto qua.
0: Assolutamente. Assolutamente, perché lei che è in difficoltà ha dato la forza a te. È da ammirare.
1: Ciao.
0: Un bacione grande. Ciao. Ci sarebbero tante ragioni per proseguire, ma purtroppo il tempo è finito. Con questa bellissima chiamata di Gianfranco, Giorgio Conti vi abbraccia. Ci sentiamo lunedì, nuova settimana, come sempre, a partire dalle ore 12.

0: La tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Radio Super, la radio amica.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessione.

0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 16 e 21 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 17 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Radio Super pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Santa Messa in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla Messa della Parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà, non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti

0: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio,
0: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Andiamo. Grazie.

del villaggio. Anche oggi suona lui. Un riposo

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: facevi fotografie.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

da sola pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via. Quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

se un giorno resterai senza di me, allora

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.